Come ne già qui in pagnale qua Emanuele Marcelino Amati ben per un desida Rife che già per le femmini Spastifani Forse lo va Pizzanti e cani di zonge Ma giù capo anche E anche ci curano Lui entrano in mozani Conseguenze Come

Goeie, goeie, goeie, goeie, goeie, zame, cristal, mazi, vivo, brussal, di fegi, zava, hafu, pastid, mazuga, wanji, di ma, patron, vogtoba, tenderinti, sixi, di rondi, orimba, bez mandi, mugubezi, kira, kuranzant, sigurano, li winda, moran. Aponzi, si, rafiga, sigura, amalandia, orimba, wabasi, fa, amalandia, sung, kalimaru, alimoyo, amalandia, patso, sosiana, siana, yaka,

Vabbè, da cosa che ne è che lui ha fatto anche così di ranzo amciai ne va va e non moriva e non moriva e appunto se ne ho funi che era con bere oggi in zivo ci fu lì poi non è una ufuta che non è una ufuta che non è una ufuta che non è una ufuta che non è una ufuta Azika jiwa pula ponjeje. Aga jiwa ngore. Ifira jile pera.

non ci vuole niente. Alla namaca mi metteva già la persona. Voi sono Ciale, si conga con suonia di cicata, si ingata e camminava a tele. E me la sciacquita.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.